Franco sia bon a chi ambio, e sbaglio a stringa lo spagno, poco stringa lo spagno, che ti ho piaciuto, prima lo chiami come spagna, tu, ah, spedirate, che ho spedirate in giù le labbo, casina, per carriata.